0: man out here playing.
1: Wow.
2: Gangsta.
3: Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta.